casa di provincia dove tutto resta uguale. Tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare, ho inseguito un aquilone per provare anch'io a volare davanti al mare. In una notte senza stelle, tra un'orchestra di cicale, sopra un letto di conchiglie, sabbia e polvere di sale, ho imparato a riconoscere i segreti dell'amore davanti al mare. Ho guardato le mie impronte scivolare tra le onde e ho scoperto che la fine

e ho guardato i miei castelli sgretolarsi tra le onde. Ho imparato a costruire la mia casa sulle rocce, a non andare al largo quando la corrente è forte, a perdere lo sguardo appena dopo l'orizzonte.

0: Iz družinskih spominov Vlada Kreslina zdaj predodajo nono in nono ti še eno družinsko zgodbo. Tokrat iz Neaplja brata Benato sta po dolgih letih znova združila glasova v skladbi La realtà non può essere questa, torej resničnost ne more biti takšna. Eugenio in Eduardo.
1: La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza.

0: Kikino magično folk pop skladbo Povej ste poslušali kot pesem tedna Radia Koper.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke a gridare la nostra canzone.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.